0: è una vita di tutia. Allora non ti lascio imbattare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: Nouveauté de Louane, c'était conduire. Vous l'aurez sans doute compris, elle utilise le champ lexical de la conduite des voitures pour parler finalement de relations amoureuses assez toxiques, il faut le dire. Changement d'univers à présent, brouillard, silence, frisson au programme, avec l'un des films les plus cultes du cinéma fantastique, Nosferatu.
1: Paraît d'où ton film ?
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
1: Adjuist ou Nosferatu, dit Robert Eggers. Et mais piaggio doit ça, l'ajuist ou.
3: Sigur, ajuist ou tutti vilmi d'Eggers. Ou di pe forte.
1: Dieber.
3: Robert Eggers a un'estetica particolare. C'è un vero travaglio nanta luce e i colori in isovilmi. A fotografia di isovilmi è sempre vata da Yarin Blaschke.
1: Die forse ciò che mi piaggio du bio in Nosferatu. Luz ou dia luce e i colori.
3: Sigur, a di Yarin Blaschke.
1: Yarin Blaschke. Crea un'atmosfera godiga magnifica. Ma mi piace inu l'importanza che la dado a un personaggio femminile. Hélène est plus centrale qu'in l'altre adattation di Nosferatu. C'è solo vine qui.
3: E un contemo mica vine di Vilmi, avevamo detto.
1: Papà, ma posso contunque di qu'on somme mica sicura di un messaggio, no?
3: Tu hai sempre qualcosa lì.
1: Bon, fammo la vinita. Eggers ha spiegato che l'ha fatto ricerche nanta l'isteria e a maniera idratata. A parte medicale di a storia è sviluppata e permette una grigica, o almeno un'analisa di Azugeda di XIX secolo. Infine di conto, Hélène è vittima di una Azugeda patriarcale e puridana. All'epoca, parecchione erano trattata in psichiatria per isteria, una malattia considerata come femminile e a volte anche diabolica. Mi pare dunque interessante di contare la storia di Nosferatu e l'alea tra Hélène e il vampiro tra il brismo di sa malattia.
3: A qui mi pare che ci vuole parlare appena dell'altra adattazione di Nosferatu e spiega alla storia, storia di sti filmi. Il primo film Nosferatu è stato fatto in Alemania dopo la prima guerra mondiale da Friedrich Wilhelm Murnau.
1: In un 1922 per essere precisi. Anche io uso un ebog di cose in una storia di un cinema.
3: Allora parla tu se tu sai tutto, Osega.
1: Che caratteraccio. Allez, continua, un parlo più. Oh. Oh. Aio, parli. Oui, mais il y a un mousse, voilà. Babin, mi scuso d'avetti d'ayado. Babin, così?
3: Bastera. Digiu. Nosferatu è il primo stato fatto in Alemania dopo la Grande Guerra. E Murnau voleva un'adattazione di Dracula di Bram Stoker. Ma a produzione aveva pochi soldi e non poteva mica pagare i diritti d'autore. Tanto hanno cambiato i nomi, la storia si basa in una città germana immaginaria e hanno di nuovo fatto un po' di cambi in la storia. E così è nato Nosferatu.
0: Eh oui, merci beaucoup Misandra et Saint-Pierre. D'ailleurs, le premier film de Nosferatu, le film muet des années 20, le vampire ne fait pas vraiment envie, comme ça peut être le cas dans la nouvelle version ou dans le Dracula de Coppola, par exemple. Merci à tous les deux, on va vous retrouver eh bien, le week-end prochain avec de nouvelles propositions cinématographiques. Stéphane Bern est de la partie, lui aussi en ce dimanche, pour le voyage dans le temps. On le retrouve après Digi Dichet, Liso Radio Gawalu.

0: Kin l'altre è adattazione di Nosferatu. C'è solo a Vinegi.
1: E un contimo mica vine di Vilmi, avevamo detto.
0: Vabbè, ma posso quantunque di con so mica sicura di un messaggio, no?
1: Tu hai sempre qualcosa io.
0: Bon, fammi la vinita. Eggers ha spiegato che la fatto ricerche non all'isteria e a maniera di idratarla. A parte medicale di storia è sviluppata e permette una grigica, o almeno un'analisa di Azugeda di XIX secolo. Infine di conto, Elena è vittima di una Azugeda patriarcale e puridana. All'epoca, parecchione erano trattata in psichiatria per isteria, una malattia considerata come femminile e a volte anche diabolica. Mi pare dunque interessante di contare la storia di Nosferatu e l'alea tra Elena e il vampiro tra il brismo di questa malattia.
1: A qui mi pare che ci ora parla appena dell'altra adattazione di Nosferatu e spiega alla storia di sti film. Il primo film Nosferatu è stato fatto in Alemania dopo la prima guerra mondiale da Friedrich Wilhelm Murnau.
0: In un 1922 per essere precisi, anche io uso un'epoca di cose non la storia di cinema.
1: Allora parla tu se tu sai tutto, Osega.
0: Che caratteraccio. Allì, continua, non parlo più. Oh. Aio, parli. Oh, ma hai davvero un muso, va? Babin, mi scuso d'averti dato. Babin così?
1: Basterà. Ti dico, Nosferatu è il primo stato fatto in Alemania dopo la Grande Guerra. E Murnau voleva un'adattazione di Dracula di Bram Stoker. Ma a produzione aveva pochi soldi e non poteva mica pagare i diritti d'autore. Tanto hanno cambiato i nomi, la storia si basa in una città germana immaginaria e hanno di nuovo fatto un po' di cambi in la storia. E così è nato Nosferatu.
2: Sono sì le idee che non mica contenti, ma c'est toujours gentil. On les retrouve le week-end prochain, préparé tout un film. Mobaese, Diane Saligetti, avant d'aller du côté du Cap Corse à Cisco, est acheté au Mélène.

0: Oui, je t'ai dit à suppose. On va retrouver Marie-Antonia, una poesia, cacciata di l'émissione di Giancarlo Marsili.
1: RTFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsili.
2: Gente altrimenti, sono una giovanetta, come voi, ma altrimenti. Giovanotte e giovanetta, siamo pari, ma sfarenti. In un tempo, accorta a voi, campaiusola, svandita, amata sì come ucciò, ma scantata e sempre zitta. Poi un altro giorno è nato, e piana passi minuti, da me sei avvicinato, venne posa a mezzo a tutti. Ed mi ha preso la mano, venne, un seguente morita, e a parte di domani, campare sicura e dritta. Intricceremo un cordone, potremo partecipare, insieme un burrutolone alla vita della città. Come i dita, che bidezza, adunita e sfarenti, diversità face ricchezza, siamo tutti altrimenti.
0: Oh. Ecco. Bella poesia, ringraziamo Marie-Antonia e ridroit della vostra missione di Didea Ostra aperti di domani da 2 ore a 3 ore e mezzo con Giancarlo Marsili. Tu verras, Claude Nougaro.

0: William Scheller, Rock'n'Rolls. Allez, on va demain parlare nos tre biante gorse, Siridro, subito a Vincente Albertini.
1: Ulistinku, chiamado inu lustinku, orustinku, è un arburello di nos tre matie. Resisteva a uantu, usale e azikia. Cresce vicino al mare o in piena macchia. Usovrundame e verde luggente. Isovrut isorossi l'estate, poi diventano neri d'inguerno. Quando le maduro, uvrut usaproa come un peo a rusalvadigu. Ma usoeru desoru e azoragina. Un sutio provumado che dà un mastigu conosciuto da boi l'antichità. I greghi e i magrebini la ubrauano peu gorpu. E ne vegiano anche un chicagomo naturale che purificava a occa. Oggi, un mastigo di Ulistinku sa obra in cugina per fare certi dolci. Ulistinku è di nu conosciuto per esaurire tutto per usoffio. In Corsica si ne istilla l'olio essenziale, un olio conosciuto per la circolazione di usangue e per far sgonfiare l'anche. Si dice che elaborando leggero il nostro corpo. Come quando uento rinfresca a macchia. Ulistinku è una pianta di resistenza. Quando si struffina in esovronde, si sente un bruvume di adara e di diassi rugiati da usole. Forse ulistinku ci impara a ridrua a forza e usofio anche quando è d'ar esopoare, perché è lo cresce sempre piano piano in tutti i luoghi. Allora, se vuoi passare vicino a ulistinku, tucca de sovronde e musca de usobruvume. Bajeti viuridi.
0: E ringraziamo a Vincente Albertini per questa bianta miragolosa per il corpo e chi si trova dei nostri diassi Bruno Mars. On va ensuite retrouver C'est pas des salades avec Fabrice Fenouillère et puis je vous donnerai aussi le programme du côté du parc Galéa. Bonne matinée avec nous à midi, le journal.

0: Michel Solinas, sur la scène du cabaret. Venez me rejoindre, Michel. Pepada de Segonson. Bonazer.
1: Salut.
0: Stada una strava.
1: Ouf.
0: Bizzawone, vabbè.
1: Si passa bene.
0: Si passa bene. Miguel, allora, Segonson e Gulishimu, certo, perché mi pare che sono state tutte registrate, Segonson.
1: Sì. Sono state registrate parecchie volte. Voilà. Beh, le prime canzoni sono state registrate in i dischetti di un gruppo dopo Cena, Argomento, dieci anni fa. E poi dopo sono registramenti che ho fatto tre o quattro anni fa dei ricordi.
0: Angelique Bazzigoni per i due, continuando la scrittura.
1: Angelique Bazzigoni, scrittura, poesia. Lo scontro si è fatto all'epoca, c'erano i blog, e quando si cercava poesie e canzoni, beh, si andava avanti ai blog e poi si cercava roba da canzoni. Io, la mia formazione musicale è stata una formazione piuttosto verso rock, pop rock, questa musica qui, sono un sitello degli anni 80, e dunque molte canzoni erano queste qui, e poi dopo c'erano i gruppi che non conosciamo, quanto a Ulugo, su Tiamma Dialesi, Surdianti, e dunque quando abbiamo cominciato a fare gruppi, ci voleva fare canzoni, e infatti quelli che facevano i gruppi con me hanno scelto di fare canzoni, hanno preso queste canzoni, ma infatti come dire, il sangue di queste canzoni è musica folk, e io quando faccio canzoni oggi mi pongo più a questione di sapere se di ceppo tradizionale veni come da veni, e dopo si rivela a un musicale in giro,
0: E sempre lingua corsa in giro a tutto quel?
1: Beh, io divendo più che posso divendo la lingua. Che la vossi non tu nascendo, che la vossi in Caruggio, che la vossi in casa.
0: In scuola.
1: In scuola, divendo a lingua, perché da mia vita io scontro un uomo 30 anni fa, che si chiama Natalio Gianni, tutti quelli che l'hanno scontro hanno spartuto la stessa via, qui da divenda a lingua. Voilà. O manco sta fare qui, di cercare di venda a sta lingua qui.
0: E ma sono due altre canzoni, allora prima di ridroa, quali sono i musicanti con voi stasera?
1: Allora c'è Jean-Michel Battesti a batteria. C'è già un affare che ciò che noi dimos è capito. Questa è una buona, e vi complimentiamo per questo affare. Ci faccio molto piacere. A bassa Xavier Baglioni, au piano David Zara.
0: La prossima canzone si chiama Aluna, scritta e composta da Miguel Solinas.
1: Aluna, infatti, parla di Armstrong, conosci Armstrong, quindi che è andato non a Luna, certo appunto. Mi sono posto la questione. Quando l'hai guardato l'antaluna, che ha pensato? Ha pensato del suo lato scientifico, del suo lato umanista, e io penso che si è detto, di guardare l'antaluna perché in questa terra qui, a rombo di guerra, non c'è una tece, non qua. Ha trovato un luogo di pace, che sul luogo di pace è la luna.
0: A luna, Miguel Solinas, non ti scegli il cabaret d'Erci FM.
2: Cabaret RCFM.

0: Merci.
1: Miguel et Solinas, dans ta chaîne au cabaret d'RCFM, Béni des Bourgs, Miguel, cou sa grande-sœur, et forcément, c'est Gagounichi, hein, sa grande-sœur, transmette, parce que bah, sa grande-sœur a une histoire, et j'étais à Messa, dans ta l'ultime whisk, hein, Miguel, l'ultime whisk de Dubougen, et il y en a la lontana, lontana sa grande-sœur. Hein.
0: Sta canzone è stata selezionata poi a Liet, Liet Internazionale 2012.
1: Di l'Eurovision.
0: L'Eurovision, de, ciò che li chiamano l'Eurovision delle langue minoritarie. Yeah.
1: Canzone di Gio Miguel Weber, compagno di strada.
0: Yeah. Sempre. So qua ci 25 anni non avevamo i canzoni insieme. E dunque. On est à compte à la fin, rien mi pas.
1: Pedro Canon Dino, qui écrivait, qui a écrit au Playboy.
0: Pierre Canon a écrit parecchie canzoni. Mais m'est sempre piaciuta sa scrittura. Bon, c'è quella di Pedro, c'è quella di Jean-Michel, quella di Angélique. Et forse che tu ne sarà d'altri, hein.
1: Tutti i casi i progetti ci sono. C'è un progetto concerto, perché noi godiscimo a RCFM, perché lavoriamo a lui. Simon Guerini, avete un progetto con un nostro tecnico Simon Guerini, che è di noi un artista.
0: Io un artista, Simon. Ho cominciato un progetto 10 anni fa, e cerchiamo di realizzarlo pienamente bene, e a strada diciamo, questo lavoro. Siamo contento di continuare a mischiare un po' i generi che da Russia musica, Volca, lingua corsa e poi per pena d'elettro, perché noi ci piace di d'apri vie e d'apri in materia di musica, di cercare a proporre altra fare.
1: Ecco, dunque, questo progetto con Simon Guerini e poi un disco di noi che si appronta a Playboy con altre creazioni e creazioni
0: allora, abbiamo registrato di riguardo un altro disco, un disco di creazioni, folk di noi sempre non ha su spirito qui e si cercherà di va qualcosa enfin, di tutti i casi di cercare di presentare un po' così stoppa, rien che non so mica solo i mail o pari solo pari di qui di chi scrive, né? E qui sta penso che per la nostra lingua dove gente chi scrive né? Chi propone le sue idee, beh, è una buona.
1: I strumenti, possiamo vedere là di noi di strumenti, allora suonate d'organetto, cantate suonate d'organetto mica a tempo, ma quasi.
0: Sango l'organetto, sango violino, sango strumento a fiato, sango buzuki, ma ange. prima te ho suonato buzuki, come c'è mica. No, sango parecchi. Enfin, mi piacciono gli strumenti di tradizioni popolari, infatti. Mi piacciono i mori e trovo che un mischio. D'altronde ciò che di vaccini e poi un mischio di questi strumenti ci dà qualcosa di umaritarà, qualcosa di forte e a me mi piace molto.
1: Miguel e Solinas, ringraziabili.
0: Ringraziavo a voi, a ringraziare questo meraviglioso pubblico, sperando di ritrovarvi.
1: Ecco.
0: A presto.
1: Mettiamo questi due progetti in tutti i casi. Ringraziabili.
0: Ecco. Ringraziabili.
1: A presto. Allez, on poursuit le cabaret avec cet ensemble qui a mis de la couleur dans la chanson corse, on le disait, il nous fait chanter, danser, nous apporte de la bonne humeur, de l'énergie partout où il passe, ici et ailleurs. Denis Goulor, et vous le savez, c'est le dernier opus hein, de ce groupe, sorti il y a un petit moment. Le groupe d'ailleurs qui s'apprête à faire une grosse tournée estivale. Je pense que vous allez les voir de partout hein, en Corse. Je vous demande d'applaudir très très fort le groupe EPO.
2: Cabaret, le live sur RCFM.

0: Et pour Lingua Natura et Tradition et per après s'émission et cabaret et au Maria Zab et intéso la canzone à ridroa nanta l'ultimo iscu. Bonasera Ange Torre, bonasera Francesco Spinelli.
1: Bonasera a tutti e a tutte.
0: Bonasera Jean-Philippe Graziani, bonasera Pedro Vera Tristani, bonasera Laurent Gerarzo, tutti qui, dunque, peboi, stasera. Cu, beh, su giro ne parleremo, ma chi sa pronta per quest'estate, se li informa, se li ingamba, perché c'è uno che è già cascato.
1: Informa giù la di Lanfuia, perché comincia a mambecciare, siamo obbligati a pià qualche vitamina.
2: Già pusati.
1: Mangiamo spinaci.
2: Perché spinaci?
1: Perché come Popeia.
2: Perché li chiamo Spinelli.
1: Dunque, abbiamo vitamine, pesce in forma, ecco. Oh.
0: Come si è passato stinguano per poi? Non c'è stato su Iscu e su qualche mese fa?
1: Beh, c'è stato assai affari di noi, abbiamo fatto di nuovo la promozione di... o più importante per noi è stata di che mi ho fatto la promozione per, con Patrick Fiori per la serata di Velodrome per il dischetto mezzo tre e ci ha chiamato a noi per fare promozione, dunque mi ho visto appena all'affari barigini come si passavano, dunque ci ha fatto e mi ha imparato assai di noi, mi ho fatto con tutte le barrette missioni appena rosse e per noi buon Dio, ma appena un affare nuello e qui mi ho imparato appena come le, un mestiere in Parigi
0: e con Michel Drucker.
1: Con Michel Drucker, Michel Drucker, è buono.
0: Ed è detto Michel Drucker che mu canapé rosso.
2: Ma oggi si mi ha abituato al canapé.
0: Non è mica questo,
1: Michel, ma dorme guantello.
2: Ma l'animatore non è mica lì stesso.
0: E il gà non c'è mica, la prossima volta ci vedremo un cane.
1: Canaccio.
0: Bon. In tutti i casi.
2: Puzza!
0: È stata una bella storia che continuerà ben inteso con Patrick Fiori corso mezzo con tutti gli artisti.
1: Ci ho sperato. Enfin, noi siamo qui, siamo pronti a parte, siamo già a parte, ecco.
0: Ecco su Iscu, dunque, d'ogni color, e l'abbiamo presentato Barretti Orte in Anterci FM, e chi vi ha di a chi vi ha di assai?
1: Faccio uso cammino, o portiamo, perché siamo da Redo, fermo appena un giro. Un giro a Gossi quando è troiente, perché di una parte ci piace assai a scontraiente, poi il rischetto ci permette di proporre canzoni nuove e siamo tracciati di lavoro adesso. Dunque, piano piano così, c'è un affare non si resta mai, si resterà quando noi saremo stanchi e che ne vorremmo più.
0: Saber tornando al mondo, lontano al Mediterraneo, a lingua gorsa, ben inteso, parlando di lingua gorsa, si sta di doc da ciò che accade, diremo, alla sua scuola gorsa.
1: Scuola gorsa, ben inteso, portiamo il nostro sostegno come parecchi artisti, sicuro, di sicuro, noi pensiamo che è scuola in immersione, ce la riconosce che la lingua gorsa è più ciò che l'era, e se continuiamo così, a mio avviso, c'è per poco. Dunque, ci sono quelli che fanno questo affare qui per salvare la lingua e io penso, pensiamo che se non impariamo mica i zidelli la lingua è fritta e non ci sortiamo mica. Dunque e così siamo a fondo con lui e come l'artista come noi tutti penso non è mica capire questa lingua, forse sarà l'ultimo affaruccio che ci danerà sta terra, puoi mantenerla.
0: Comme dirait Michel Drucker, cette transition pour retrouver la prochaine chanson, Mosse.
1: Mosse, Mosse, juste à point de dire appena que, mandem appena tutto sotto tous obres per scoprire un'altra umanità, per se ciò che noi siamo veramente, perché oggi è difficile d'essere sfaranti. Allora, non vuole mica di non più, se vuol dire, non parliamo mica di politica, fare così, ma giusto essere sfaranti, essere noi. È di un affare assai difficile, essere noi in Corsica, ma essere noi. L'astri, d'altronde, di lì. Vi rendete conto che questa mondializzazione, quelli che sono a Gabuigue, facendo tutto per Pia Isoli, e per Pia Isoli ci organizziamo tutti gli stessi, tutto a paro, ma noi ce ne fottiamo che esibissimo i nostri soli. Noi vogliamo essere noi, con poco che ci ferma. Dunque, è più importante che... Allez.
0: Mosse!
1: Allez, c'è ma moe!
0: E poi... Nanta RCFM da vostra missione cabaret a Uspazio Carlo Rocchi, Biguglia, poi de Chacamana Forte Vurte. Torna una urta e poi.
3: RCFM, le cabaret.

0: l'uomo che per strada camminava, si portava danzisacchi e solo solo camminava. Scusate, cioè, dammi che non andate così, tu non passi bello come un re.
1: Può cercare l'eterno, ora ne conosco la via.
0: E girando, e ci penso, ci ripenso, e tanto capisco l'uomo che senza scopo se ne andava, per sudarti piacere di un passo sicuro, libero, un rimedio si innamora da un raggio di sole che io

a serenata. O cielo spanna tutte le stelle, lascia la luna e la sua forza magnetica, si ne scende la realtà e nasce la poesia. Luna rossa.

0: È un 5 in maggio, come si vuole di no, era un 5 in maggio, perdonate Roma.
1: Autre hommage poignant signé cette fois-ci du groupe L'Arc Rouge, voici Memoria di Maggio.